0: Smooth FM. Requintado gosto musical.
1: Se mai ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai